Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

dan un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non

angri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento, qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao, ed io che quasi tremo.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: questa è Radio 2000.
1: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre.

0: Com'è?
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Ed eccoci, eccoci qua anche questa mattina. Che fatica alzarsi in questo 25 maggio, quando sono le 4 e 31 e 33 secondi. Ma oggi abbiamo un Gaudium Magnum, quindi insomma dobbiamo essere felicissimi, perché oggi abbiamo tre radio nuove che arrivano, approdano a Disabili International Radio tra le nostre 80, 90, 100, non sappiamo più quante sono, perché qualcuno arriva, qualcuno se ne va. E allora diamo un applauso subito, diamo un applauso, eccolo qua, subito. Radio Blinco Blanco Atri, poi ancora un applauso a Radio Teramo. Ci dobbiamo impegnare un po' di più, che è più difficile. Ancora un applauso a Teleterme Vigliatore TV, sembra Briatore, vabbè. Teleterme Vigliatore TV, evviva questa terza radio che si aggiunge già a noi. Aggiunge applauso, grazie. E allora salutate queste tre radio che insieme anche a Radio Mare Italia, poi le leggeremo prima o poi una volta che sono un po' assestate, quindi insieme a Radio Mare Italia le aggiungeremo con la mia voce alla voce di Angela Ricciardi. Salutiamo le altre radio quando sono le 4:32:56 secondi. Allora ragazzi, è lunedì 25 maggio, mancano 6 giorni a giugno. Oggi farà caldo, dicono che ci saranno 34 gradi a Milano, insomma vuol dire che siamo in diretta o no? Direi proprio di sì. E allora a questo punto il saluto delle radio arriva per voi e subito dopo arriverà un brano e poi vedremo se c'è Marco Roma stamattina, ma sicuramente ci arriverà anche Marco Roma. Saluto le radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E ancora non ci sono pervenuti messaggi di Marco Roma, come mai? Controlliamo un attimo fossero arrivati adesso. No, non ci sono arrivati i messaggi di Marco Roma, vuol dire proveremo a chiamarlo. Vediamo se magari non li è pronti o vuole farci il regalo di farceli in diretta, magari. Sentiamo Marco Roma di che è il compleanno oggi, vediamo se le ha preparati. Allora andiamo a vedere cosa succede con Marco Roma. Siamo pronti, siamo in diretta naturalmente quando sono le 4:40 e 41 secondi, quindi l'ora sua è
1: Samantha Ceccaroli, messaggio, chat, infestazione, fotocamera, nuova chat, è selezionato, da leggere, preferiti, gruppi, chat, nuova lista, pulsante, archiviate, Marco Roma saluto Canoro, chiamata di gruppo.
0: Chiamate di gruppo, vediamo un po', sentiamo Marco se risponde.
1: Marco Roma saluto Canoro, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Lo sentiamo insieme, se suona.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante.
2: Buongiorno!
1: Stai chiamando Marco.
0: Buongiorno! Ma oggi è stata voluta questa cosa di non fare i messaggi?
2: Oddio! No, lo sai perché?
0: Perché? A tutto
2: perché c'è. Stasera non ho dormito stanotte a casa mia.
0: E quindi
2: e ho perso tutte le abitudini che faccio di solito.
0: Ah, ecco! Vabbè, allora...
2: Le dovrei fare sull'istante allora.
0: Allora sì, infatti ho detto secondo me ha fatto qualche innovazione. Allora facciamo un applauso e sull'istante avremo il primo messaggio per gli auguri, vai.
2: Chiedi, aspetta, chi è il compleanno oggi?
0: Lo chiede me. Allora. Facciamo la ricerca automatica, fallo direttamente.
2: Ok, falla te.
0: Ma io oggi io non ho i motori di ricerca che mi cercano i compleanni, dovremmo cercarli, non ho...
2: Allora se, io ce l'ho io.
0: Ce l'hai tu sei subito...
2: Allora, sì, devo farla... lo facciamo in diretta?
0: Certo, facciamo in diretta, sì. Intanto salutiamo le nostre tre nuove radio che sono arrivate da oggi, alle 7:30 manderanno la registrazione e sono Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi ancora Teleterme Vigliatore TV. E salutiamo il nostro amico che ci ha messo in contatto, il nostro amico Marco Antonio Cilipoti. Allora, tu intanto, quindi siamo in diretta, magari sono le 4:42, invece lì saranno le 7:42 e un po' di secondi, perché ci saranno le cosiddette tre ore della prima replica, visto che andranno in onda su queste radio alle 7:30.
2: E poi mercoledì c'è un grande evento,
0: eh? E adesso ne parliamo, giustamente. Allora, dunque, intanto abbiamo trovato chi è che compleannezza oggi, chi è?
2: Allora, il compleanno, anche se lui non c'è più, ma è una persona che rimane sempre nella storia, che sì. È Bob Dylan.
0: Come Bob Dylan? Ancora è vivo? Non è vivo Bob Dylan?
2: Oddio, l'ho fatto morire allora.
0: Ha 85 anni, ma è vivo, vai.
2: Ok, l'ho fatto morire.
0: allora.

0: Cesena, tanti auguri a te.
1: Abbiamo anche il vantaggio del pianoforte se fai la diretta, vabbè, comunque. Allora,
0: possiamo fare anche in diretta qualche volta?
1: Ma quando vuoi, noi siamo qui, se tu sia non vedi i messaggi ti chiamo direttamente. E allora adesso, secondo messaggio in diretta, vai.
0: Allora, creato sull'istante.
1: Sì, vai.
0: Buongiorno, sei il mio sole, sei la mia vita e da oggi non voglio più separarmi da te, amore. Buongiorno!
1: Da Marco Roma!
0: Da Marco Roma!
1: Tu hai dimenticato. Allora, quello ho fatto io. Sono le 4:44 secondi, ma... No, non abbiamo preso 4:44:44. Allora, dunque, diciamo, dopo questo Gaudium Magnum che dicevano quando arrivano le nuove radio, queste tre nuove radio che sono, fanno parte del nostro cast, adesso dobbiamo dire il Gaudium Magnum per mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che va in onda dalle 20 alle 20 e 20, tutti 20, con questo caldo ci vogliono i 20, giustamente. Oggi si prevede caldo, vero?
0: Oggi si prevede caldo, perché pure ieri, sabato, pure ieri, almeno da me al lavoro a Roma, era caldissimo.
1: Quindi ieri basta pigiami invernali, basta estivi, penso, no?
0: Sì, sì, solo quelli, e quelli che si vendono ora sono i corti, anche se però i lunghi li vendo sempre, quei leggeri fini, perché c'è delle persone che comunque li portano.
1: Ah, beh, certo. Allora, cosa succede mercoledì sera alle 20 di sera? 20 di sera, dove ci saranno anche queste nuove radio, naturalmente, a mandarci la replica.
0: Allora, mercoledì sarà un grande evento perché questo grande attore che fa i reality, sì, i grandi fratelli in America, a Miami, ha fatto delle serie televisive, sì, attualmente adesso.
1: Sì.
0: E inizia la quinta serie a Miami.
1: Sì.
0: Lui praticamente in questo momento, lui mercoledì, lui mi ha chiesto, mi ha telefonato, mi ha detto ma che ore sono? Erano, lui sta 5 ore avanti, quindi lui mi ha detto quando mi intervisterai alle 20 da me sono l'una di notte.
1: Ah.
0: Quindi lui si alzerà a 00:50 apposta per venire in diretta con noi, quindi.
1: E allora gli facciamo un applauso. Chi è questo signore?
0: Emanuel Talmo.
1: Emanuel?
0: Emanuel Calmo.
1: Emanuel Calmo. Allora lui calmamente si alzerà a 00:30, 00:40 per essere con noi a l'una di notte. Bene, allora vabbè, però lo ricorderemo anche mercoledì mattina. Dunque, stamattina pigiama o calzini a vostra scelta da Marco Roma, che oggi è a Tor San Lorenzo, sta andando verso di lì. E sì, più tardi avremo come al solito il saluto alle 6:48:50 con tutta la brigata, ci saranno, sì, per i saluti.
0: Sì, sì. Damiano, mo, cioè lui voleva venire oggi, però adesso, però penso sta dormendo.
1: Sì, altrimenti era già sveglio.
0: E vabbè. No, me l'ha detto, forse non so se ce la faccio.
1: Va bene, dai, vedremo alle 6:50 con quale carovana arriva stamattina, perché ormai venerdì scorso
0: sì, sì,
1: è stata...
0: E lui è sempre una sorpresa.
1: Sì, è l'uovo di Pasqua di ogni giorno, Damiano. Allora, vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina e poi avremo il ballo di Beppe, avremo altre cose, poi con te ci sentiremo più tardi quando alle 5:15 ci racconterai come va il mercato e tutto il resto. E faremo anche le richieste dei radioascoltatori. Dunque, vai!
0: Allora, ti dico il titolo, questo è facile, però solo chi conosce lo sa. Ah. Vabbè, ma questo è facile. Per te è facilissimo.
1: Vediamo che non...
0: Dico solo il titolo perché è piccolo.
1: Sì?
0: Non do indizi stamattina, però.
1: Ah, non do indizi, ai.
0: No, stamattina no... Dal titolo lo azzecchi subito.
1: Vediamo se è vero questa cosa. Vai.
0: Selly.
1: Vabbè, dai, Selly.
0: Vedi?
1: Fiorella Mannoia.
0: No!
1: Ah, Vasco Rossi.
0: No. Allora, Giuseppe, niente pigiama.
1: Vabbè, niente, io tanto non lo uso. Va bene, ma tu vuoi quella di Vasco Rossi o di Fiorella Mannoia?
0: No, quella di Vasco Rossi.
1: Quella di Vasco Rossi. Va bene, allora ci sentiamo più tardi. A dopo, ciao.
0: A dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi il Cecantibus è alle terme, ma è sempre con un amico che ogni tanto viene a trovarci, anzi io lo assumerei quasi con cadenza mensile per raccontarci un po' le sue esperienze anche di disabile, di tutte le cose che fa, perché lui è un onnisciente, insomma si occupa un po' di tutti. Signore e signori, ecco voi in battaglia il nostro amico Gabriele, che tra l'altro ha qualcosa di affine con noi, perché lui sa imitare molto bene il cavallo, e quindi un saluto al nostro amico Nazareno con il cavallo di Gabriele. Vai col cavallo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ma il cavallo Nazareno con il tuo cavallo, vai. Ecco qui, questo è il cavallo al naturale. Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, una volta avevo una dignità. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Abbiamo detto che tu ti occupi di molte cose, tra le cose, a parte gli scacchi, a parte
2: Showdown,
1: viaggi,
2: Python.
1: Oggi siamo in fase relax.
2: Sì, oggi torniamo nel grembo materno con queste acque meravigliose a 36 gradi, dove ci immergiamo e occupiamo tre quarti di piscina, perché siamo un bel gruppone.
1: Una dozzina di Cecantibus.
2: E stiamo lì a chiacchierarcela, a ridercela e raccontarcela allegramente in piscina.
1: Ecco, ma tu da quando è che hai scoperto le terme? E quali hotel hai girovagato fino adesso? Questo per oggi è il paradiso, non è il paradiso, dove siamo alloggiati e coccolati con queste acque e anche con le persone che ci stanno attorno.
2: Ho scoperto le terme grazie a una persona che è qui anche in questo gruppo e che saluto, il mio amico Alessandro Antonello. Nel lontanissimo 2001, quando ancora gli pterodattili solcavano i cieli del Giurassico, e da allora sono sempre venuto regolarmente, perché è una cosa che mi piace. Non ci sto per periodi lunghissimi, perché poi insomma, alla lunga annoiano, però per 3-4 giorni sono fantastiche. E di hotel ne ho girati vari. Qui sull'Hotel Ring di Abano vengo qui al Paradiso, vado all'Olimpia e poi sono stato un po' qua e là. Ne ho provate in Ungheria, ne ho provate in Toscana, forse in Lazio,
1: ecco.
2: Quando mi capita ci vado volentieri.
1: Per adesso quelle che ti sono piaciute di più come acque quali sono state?
2: Come acque, forse le più belle che ho visto, le ho viste nel 2022 in Islanda, sullo stile di quelle di Saturnia, cioè naturali, col fondo ghiaioso e l'acqua che sgorga direttamente bollente dal centro della terra, quindi niente mattonelle, niente artifici, insomma come qui, molto molto naturali, e con un'acqua veramente, mi hanno detto, super cristallina.
1: Ma queste acque termali qui di Abano, che proprietà hanno? Cioè, uno che viene qua, perché deve venire? Faccio un po' di pubblicità anche al turismo. Perché deve venire qui? Lasciamo perdere i vari hotel, ma perché deve venire a queste?
2: Beh, hanno molteplici proprietà curative. Queste acque vengono da Vicenza, sgorgano a 95 gradi dalle parti di Vicenza, poi con tutto un sistema complicato di condutture vengono portate qui, vengono raffreddate, altrimenti saremmo tutti sodi, e poi messe nelle piscine. Sono ricche di zolfo, ma non come quelle delle terme del Lazio, infatti qui il classico odore di uovo marcio c'è poco.
1: Sì,
2: ecco, però aiutano l'apertura dei pori della pelle, l'espulsione delle tossine dalla pelle, sono estremamente diuretiche, quindi è consigliato bere anche dal rubinetto, questo lo dico in barba a chi vorrebbe che si comprasse sempre solo acqua minerale, in realtà no, sono molto diuretiche, quindi fanno bene, puliscono il sistema circolatorio, aiutano i reni. E questa è anche una struttura ASL per appunto per le proprietà curative dell'acqua e per i fanghi e per tutte le trattature spa che fanno qui.
1: Ok, quindi se me lo dicevi prima bevevo, adesso c'ho ancora un giorno da bere, devo recuperare.
2: Sì, 4 litri oggi e via.
1: 4 litri oggi, quando domani poi. E altre cose di queste terme, che a parte quello che poi c'è di dentro, il divertimento, altre cose.
2: Beh, un aspetto molto bello e positivo è che venendo in tanti non vedenti da tanti anni, il personale è formato, diciamo, si è autoformato e ti fa sentire a casa, cioè non fai tutte le cose per cui magari ti serve una mano, come tipo il self service a colazione, aiutano in maniera naturale, sono tutti gentili, carini, sorridenti e ti senti
3: quasi a casa.
2: Autonomo, esatto, sì.
3: Ma dottore, ci dica, ma lei quante volte all'anno dovrebbe venire una persona per disintossicarsi, a questo punto del termine? Basta una volta o ci vogliono
2: no ma basta una o due volte, l'importante è che poi quando è a casa faccia una vita disintossicata, perché le terme non fanno miracoli, insomma aiutano.
3: Bene, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo per altre avventure prossimamente, sempre qui su RVD.
2: Un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.

National Radio, sono Baron Noir, un folk singer. Potete trovarmi in tutti i social con il nome appunto di Baron Noir. Il mio genere spazia su territori folk, country, pop e new jazz. Per quanto riguarda il mio brano, diciamo che è un omaggio al movimento futurista e in particolare al poeta siciliano Enrico Cavacchioli e alla sua silloge poetica Cavalcando il Sole del 1914. E per quanto riguarda il mio brano, possiamo dire che è un brano appunto dalle atmosfere folk, dalle atmosfere swing, in cui c'è appunto proprio questo omaggio al poeta siciliano. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Cavalcando il Sole, appunto. Grazie e buon ascolto.

Disabili International Radio. Sono Cani sulla Luna. La mia musica unisce sonorità electrofolk tra chitarre acustiche, pianoforti e sintetizzatori e nasce anche dall'esperienza in tanti progetti socioculturali dove utilizzo la musica come strumento di inclusione e supporto emotivo per persone in difficoltà. Mi trovate sui social cercando Cani sulla Luna, in Instagram, in Facebook e su tutte le piattaforme streaming. Il brano che state per ascoltare è un viaggio dentro se stessi. Racconta lo scontro continuo tra la parte riflessiva e la parte attiva di noi stessi, provando a cercare un accordo per non farsi troppo male. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Uno contro uno.

0: E diamo il buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi e buon inizio settimana. Queste, quando manca? Due settimane, una e mezza, fine di maggio.
0: Cioè, cinque giorni a fine di maggio, non è che...
1: maggio, ultima settimana di maggio. Stringeremo la nostra beata repubblica.
0: Ah beh, sì, quello senza meno. Allora, vabbè, questo tu dici che è stato... Dobbiamo vedere di mettere a posto il telefono per chiamare anche a Marco Roma. Intanto
1: a preparare. Ci vuole un telefono grande, un telefono da capitale.
0: Basta che qua non dice che è scaduto. Qua dice. Qua mi dice che devo aggiornare WhatsApp. Allora dobbiamo mandare un brano perché altrimenti non ce la faccio.
1: È un brano, un brano pimpante.
0: E allora dimmi. La testa.
1: La testa. Un brano pimpante, un brano che a te quando lo sentivi da giovane ti venivano la vista da cecati.
0: La vista, che brano.
1: Una canzone che secondo ti fa venire la vista ai cecati.
0: Non lo so.
1: E Giuseppe, tu sei un compositore, giornalista, pubblicista, produttore.
0: Facciamo, sentiamo La testa gira di Fred De Palma, che è il brano che secondo me sarà il tormentone dell'estate. Allora,
1: veramente?
0: Sì. La testa gira, Fred De Palma.
1: De Palma, ma che non c'è una femmina, la Palma.
0: Eccola qua, eccola qua.

0: Allora, vediamo se è piaciuta al capitano sta testa che girava. Il capitano è piaciuta la testa gira.
1: Giuseppe, mi hai tenuto con questa canzone, a me non me gusta.
0: Non te gusta, mannaggia. Sentiamo se gustava Marco. Marco.
2: Sì, buongiorno, capitano. Come si
0: è? Infatti è un brano che sta andando parecchio questo qua.
1: Il nostro Giorgetti dell'economia.
0: Sta andando molto bene questo brano, caro capitano.
1: I brani ormai non mi ne conta quello che lo canta, contano chi spinge dietro.
0: Beh, certo, quello è stato sempre così comunque.
1: Come la pubblicità, ormai, come si dice, l'anima del commercio, come la pubblicità, come si dice, no?
0: È l'anima del commercio.
1: Non mi piace, voglio non lo so, come se volessero copiare qualcosa, ma non riesco. No, a me non mi piace, poi...
0: Bene, allora sono le 5 e un po', 5...
2: 21?
0: 5 e 21?
1: Una fella.
0: Che c'è? Cosa dice il capitano?
1: Sono le 5 e una fella, è un po'.
0: Ah, è una fetta, le 5 e una fetta.
1: No, sono le 5 e 22, qua gli orari capitani sono precisi perché non sai cosa è importante, il tempo.
0: Il tempo.
2: Capitano? Capitano, buongiorno.
1: Buongiorno, io ho detto... paragonata al ministro Giorgetti.

0: Lucia,
1: dobbiamo trovare
0: sponsor. Dobbiamo trovare uno sponsor.
1: Sì, sponsor.
0: Uno sponsor degno.
1: Lo sponsor dei tuoi telefoni, veramente, perché
0: ti posso dare un mio, che è quel 6, boh, mi dico,
1: ma quel, ma no. Sei tu, perché Marco arriva benissimo, vedi Marco?
2: Eccoli, pronto. Il Marco telefono, la tua voce.
0: Marco sta nella capitale.
1: No, che c'è? Tu sei.
0: c'ha le vie di fuga da tutte le parti, le pigli dalla testa, fugge. C'ha queste onde che non si capiscono come vengono. Io e te stiamo a nutrire. Aspetta, ma tu stai nel basso
1: e pensa che Marco è anche nella barra, e anche nella barra pesante, Marco, figurati, arriva benissimo
2: oggi. Sì, barra pesante adesso in questo momento, in viaggio.
0: Marco, tu ce l'hai il barracchino da camionista, da...
2: Allora, visto che hai citato una cosa, voglio dire una cosa. Mio padre, che era appassionato, lui lavorava al centralino telefonico dell'ospedale, però lui era appassionato a quei tempi del baracchino, della bella frequenza 27 MHz, a quei tempi si parlava, quindi questa cosa me l'aveva tramandata anche a me, e io c'avevo la stazione a casa, e poi andavamo in giro anche in auto per conoscere le persone che nella città, visto, parlavano tutti col baracchino. Oggi pare che il baracchino non sarà manco che cos'è, e poi è sparito, una di social, Facebook, Instagram, è sparito il baracchino, non esiste più quella frequenza.
1: No, diciamo che il radiomotore ancora esiste, però ormai...
2: Sì, quella da 144 MHz, quella lì forse.
1: Sì, ma...
0: Il radiomotore abbiamo i Walkman, come ti chiami?
2: Però era bello, comunque era bello. Però è pure vero che le stesse cose adesso col social, no? Comunque le fai... cioè condividi cose, cioè diverso.
1: Sì,
2: Però prima, adesso vedi le foto, invece là parlavi, era la voce, quindi ti innamoravi. A me mi ha dato tante fregature, io mi ricordo, racconto solo una cosa: c'era una ragazza in città, si chiama Cristina, c'eravamo fidanzati sul baracchino, e aveva una voce, guarda, ma ti dico, pazzesca. E dico, no, lei dice, vabbè, ma ti riconosce prima, no, io già ti amo, facevo, ti amo, no, non esiste, allora dicevo, io mi fidanzerò con te. Ora sta amico mio mi accompagna, che noi andavamo con st'anfiette tipo a conoscere le persone, amici maschi. Quando da lontano la vedo, mamma mia, ho detto, Dario, portami via, ho detto io. Madonna, pesava 200 kg, pesava. Era troppo, era bruttissima.
1: Era una quindicesima, cos'era?
2: No, era troppo. Ho detto, portami via, non l'ho voluta mai più vedere. No, firmati, ci ha visto, almeno salutala.
1: Almeno...
2: Allora l'ho salutato e siamo scappati.
0: Allora,
2: però c'aveva quella ragazza, ti dico, una voce, ma così bella, sensuale, veramente colpiva. Era impossibile che una voce così non potesse essere bella, e non era bella. Quindi il baracchino a volte dava certe fregature. Invece oggi col social, prima di andare a conoscere la persona, vedi le foto.
1: Adesso diciamo che c'è questa innovazione. Però certe volte mettono delle foto finte.
0: Esatto.
2: Sì. Allora, la verità è che sono tutte photoshoppate, sono Photoshop, quindi sembrano tutte belle, fighette, gnocchette, invece sono brutte poi, no?
1: Quindi c'è un po'...
2: Mio padre non vedeva, però con le mani...
1: con le mani sentiva le...
2: un grande sciupa femmine.
1: Con lui basta che toccava una spalla senza dover neanche toccare.
2: Sì, bastava... mio padre ricorda... lo sciupa femmine Damiano del Vaticano.
1: Bastava che toccasse un dito, tuo padre non voleva neanche il braccio, bastava dal dito.
2: No, bastava che toccava quel dito.
1: Dito, una mano e via. Bene. Allora,
2: Damiano c'ha il telefono spento, non si riesce, ieri si è addormentato, non l'ha messo a caricare purtroppo.
1: Quindi stamattina pensi che alle 6:50 non ci sia? Oppure...
2: Io penso che il padre intanto si arrabbierà, perché ti deve alzare e devi andare al lavoro.
1: Sì.
2: Però ho paura che non... Perché oggi era un evento, oggi... Cioè, Eleonora... si è fidanzato con Eleonora adesso.
1: Sì.
2: C'è una new entry, Eleonora.
1: Sì.
2: E lui si è fidanzato con lei.
1: Sì.
2: E quindi lei si sta preoccupando, dice, ma l'hai sentito? Ho fatto no, perché c'ha il telefono spento.
1: Ah.
2: E lei doveva in diretta, lui la portava in diretta, no?
1: E la porti tu, no?
2: E la potremmo portare noi, sì, la portiamo noi.

0: Allora lei entra in diretta anche senza di lui, fare le vici sue.
1: Beh, certo.
2: Per di parlare male di lui.
1: Ecco, allora dunque un brano, poi abbiamo anche il nostro amico Dennis, dice mi scordate, che succede? Abbiamo Dennis.
2: È il nostro liquore Dennis.
1: Allora che brano scegliamo, Marco?
0: Allora, scriverò il tuo nome.
1: Scriverò il tuo nome e mi pare che è Elisa? Chi è? No.
0: No, Francesco. No, no.
1: Ah, Francesco Gabbani?
0: No.
1: Francesco no. Renga?
0: Bravissimo.
2: No.
1: Allora, vabbè. Scriverò il tuo nome, Francesco Renga. Lo ascoltiamo?
2: Buona scrittura.
1: Sì. Ecco, e dopodiché avremo Dennis.

0: Scriverò il tuo nome. Eccoci qua.
1: Il tuo nome.
0: Abbiamo scritto il nome. Allora, cosa sta facendo il capitano?
2: Allora, io sto mettendo le pile al telecomando.
0: Ah, ecco. Telecomando del...
1: Cosa fa?
0: Mette le pile al telecomando.
2: Io ho una ho comprato una lampada
0: col telecomando.
2: Che ha il telecomando.
0: Ah.
2: Così io ho dei tasti dove puoi regolare la luminosità, poi c'è un tasto che dice notte, giorno, lettura, poi c'è un altro tasto, non so che cosa serve. E poi si può anche azionare da vicino all'asta, no? Tu tocchi e c'ha, lo spegni e lo accendi. Però questo telecomando è magnetico,
0: sì.
2: Cioè, si attacca anche all'asta della
0: lampada.
2: Della lampada, però non è potente, capito?
0: Allora,
2: molto volte basta che lo tocchi e cade. E quanto

0: cade, cosa succede? Sì, si apre quel portellino dietro.
1: E cadono le pile.
0: No, molto, molto fortunato non cadono le pile, però devo andare a cercare i... come si chiama? No, lo sportellino. Ti devo mettere un po' di...
1: ci vuole lo scopo.
0: Proprio, è proprio, come te lo dico, proprio a misura, sai?
1: Ecco qua.
0: La tecnologia, ragazzi, fa proprio cosa pazzi.
1: Allora, ieri è finito il campionato. Come è finito? Perché io non... Ieri...
0: campionato, allora, campioni d'Italia, Inter.
1: E vabbè, quello si sapeva.
0: Ho classificato la squadra.
2: Allora, ha vinto
0: Napoli.
1: Napoli.
0: Terza mi sembra la Roma.
1: Ah, era la terza.
2: La terza la Roma.
0: Quinta la Juventus. Perciò le nostre quattro italiane che andranno sarà a giocare la Coppa Campione Inter. Napoli, Roma e Como.
1: Como, poi quinta Juventus.
0: Dopo due in Serie A il Como andrà a giocare la Coppa Campioni, che sarebbe la Champions League, come si chiama?
2: Aspetta, ma io non ho capito, capitano, ma la Juve non va in Champion?
0: No.
1: In Coppa UEFA va.
2: La Juve va in Coppa UEFA, è l'Europa League, va.
1: Sì, esatto. Sì. E anche il Milan.
2: Ma tu... Sì, e pensa che il Como va in Champions League, mamma mia.
1: All'ultima giornata...
0: Sì, Como va in Serie A. Allora, il Como è salito in Serie A, sono due anni.
1: Sì.
2: Cioè, ma veramente da niente, ma arrivi in quarto in Champions League, è una cosa favolosa.
0: No, ma bisogna capire una cosa. Allora, prima cosa, quando giocheremo, il Como non potrà giocare in casa perché lo stadio non è ancora idoneo. Sì, secondo me le prime due partite le farà Sassuolo, quelle parti là. Però questo cosa testimonia? Testimonia che quello che ho detto sempre lì, a prescindere dal pallone, a prescindere da tutti gli altri discorsi che noi facciamo, il problema principale qual è? Facciamo un esempio, perché se non facciamo gli esempi è più facile, oggi la gente vuole gli esempi, il discorso filosofico non lo vuole sentire più. Allora, noi ci siamo bisticciati per un famoso referendum, no? Sì, no, vogliamo usare sì, dobbiamo dare no, il sorteggio. E io sempre dicevo, Giuseppe lo sa, a me se vince il sì o vince il no non ha nessuna importanza. Perché? Perché noi stiamo discutendo su una regola, ma la prima cosa che tu devi capire di quando metti una regola non è tanto la regola in sé per sé, che può cambiare con la società o può cambiare dal momento, è la persona che deve applicare quella regola. Noi possiamo fare tutte le regole del mondo, noi possiamo essere pure le regole più belle del mondo, ma se quella persona che deve applicare quella regola non c'ha una competenza, non c'ha una regola, non c'ha un'etica, non c'ha quello che deve avere, noi qua i soldi dalla finestra li butteremo sempre. Vale a dire, in questo campionato, perché il capitano quando dice le cose le dice anche alla
2: motivazione. Ma il capitano deve scorrere, il capitano?
0: Non ho capito.
1: Quale squadra sei?
0: Io sono stato sempre juventino.
2: Lo
0: ma
2: no,
0: che juventino, aspettate un momento. Ma Juventino non è...
2: Giuseppe, fai scendere dalla telefonata, per favore.
1: Vai, tu sei
0: no, ma io non sono mai andato con le bandiere, oppure tu sei una schifezza. Allora, perché io ero Juventino? Prima cosa, non me ne frega chi vince, che bene, quando giochi bene. Però mi piaceva, che devo dire, io mi ricordo un giocatore che comprò la Juventus, no? Si chiamava, era Basto, Barrios, non so se ve lo ricordate.
2: Barrios, sì.
0: Capelli ricci, tutti quelli, aveva un capellone. No,
2: ti dico anche il nome, Rui Barros.
0: Rui Barros, esatto. Allora, quello, per farti capire perché ti favo la Juve, quello quando andò a giocare nella Juve, la prima cosa che gli dissero, disse tu ti devi tagliare i capelli.
2: Beh, c'era un altro giocatore che della Juve era, c'era tutte quelle trecce, Edgar Davids. Era favoloso proprio per quella criniera che lui aveva.
0: Sì, qua è portato gli occhiali perché lui c'aveva poco.
2: Bravo, allora, bravo. Edgar Davids aveva quei problemi agli occhi, aveva. Quindi lui ha fatto proprio tutta la carriera con questi occhialetti in plastica, se non vedeva.
0: Non è che mi piaceva la... A me piaceva il sistema, nel senso che c'erano delle regole. Cioè, come devo dire, capito? Tu devi

0: No, tu devi tenere la divisa, devi tagliarti i capelli, non è a fusce, ma la sera è a cucca. Queste cose che poi quello che succedeva di fuori, il potasso pure le fanno pure là e non lo voglio sapere. Però mi dava, hai capito? Mi dava un senso di ordine.
1: Di ordine.
2: Cioè, vabbè, i calciatori hanno queste regole qua, però tante l'hanno infranti. Tipo.
0: No, ma oggi è
2: vabbè, tutto. Ma Maradona faceva una vidaccia, faceva lui. Capito? Cioè, realmente fuori. Dice che quello che si allenava di meno agli allenamenti, ma non andava quasi mai. Perché la sera faceva tardi. Però poi però era Maradona e lui c'era sempre il posto davanti. Però non si allenava lui. Antonio Cassano. Io facevo un mercato che era giovedì a Trigoria, dove le sedi della Roma, e lui là veniva, non veniva. Antonio Cassano, stessa storia, come Maradona.
1: Eh sì, però perché.
0: Non ho fatto il problema non è Maradona, non è cosa. Allora io il problema, queste cose si capiscono, sai quando? Quando tu hai il grado del comando, quando tu devi gestire queste cose, si capiscono bene. Se noi dobbiamo parlare da barco, allora se tu c'hai un equipaggio e c'hai un marinaio che quello ti porta la nave, è sicuro che ti fa certe cose. Però all'interno di un equipaggio e questa persona non gli fai fare una vita troppo diversa da quegli altri. Quegli altri non lo accettano, a meno che non c'è anche un rendiconto. Perché quello guadagna molto di più, ogni tanto fa la festa, ti invita pure a te e via discorrendo. Ma è difficile che tu ti fai un matto da allenare e quello non fa niente. Cioè, perché questo deve venire in ritardo? E perché questo deve fare la regola? E perché io sono Maradona? Sì. Ma Maradona non è che all'inizio ha fatto vincere quello che ha fatto vincere. Allora, il ragionamento è questo: quando tu hai questi fuori classe, molte volte il problema è di tenere gli altri uniti. Perché una cosa è noi parliamo di Maradona, ma passa tutto il giorno là e tutto poi non mazza tanto, perché poi ci sono anche alti e bassi, ti alleni, poi sei stanco, se va. Certo. E quello viene fa un cazzo dalla mattina alla sera, ti giri di coglione. Come la stessa cosa, no? Poi il giocatore dice quello guadagna 30 milioni di euro, non fa un cazzo, a te ti girano le palle, ma tu sai fare quello che sa fare quello, però a te ti girano le palle.
1: Certo, brano ragazzi, altrimenti ci tirano. Allora salutiamo le nuove radio che sono con noi: Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore, non Paradone, Vigliatore TV, che manderanno la replica di questa mattina alle 7.30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio. E allora
0: è di Roma Marco Antonio?
1: No, non è di Roma. Allora Marco, brano o capitano? Brano.
0: Marco Antonio.
1: Intanto sono le 5.41 e 22 secondi.
2: Metti due vite.
1: Due vite di Marco Armani. Di
2: Marco Mengoni, Marco Mengoni.
1: Sì. Due vite di Marco Mengoni. Arriva due vite.
0: Era fino.
1: Sì.
2: Marco Mengoni.
1: Marco c'era, però.
3: Siamo soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo

0: Oh, sembrerebbe che dice questo, che giri fanno due viti, insomma, le viti si avvitano.
1: Le viti col cacciavite.
0: Si avvitano. Allora, sono le 5.45, ragazzi.
1: Abbiamo anche il messaggio di Dennis, vogliamo sentire.
0: Il messaggio di Dennis, appunto, perché sono Dennis, siamo qua, quando è qua, è pronto, è pronto da un bel po' il messaggio di Dennis.
1: Poi infatti, così almeno lo ascoltiamo.
0: Ci siamo messi a parlare, di sport.
2: 5.45.
1: È capitano che lui, quando racconta, racconta un poema.
0: Ah, sì.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 22
1: poi
2: secondi.
1: Poi ci ha fatto caso, ecco. E poi lui finisce sempre col discorso della nave, no?
0: Sì.
1: Cioè, parla del pallone, poi finisce sulla nave. Siamo
0: ecco Dennis.
3: Ma se il 90% del nostro corpo è fatto di acqua.
4: Di settimana a tutti. Un salutone a te, Giuseppe. E io sono Dennis, naturalmente. In questo lunedì mattina saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto il capitano Marina, Marco Roma, Peperoncino, Lucia, Gina, Stefano e saluto, se avessi mandato, si lasciato indietro qualcuno, saluto tutti. Bene, bene, bene, bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano. Allora, l'originale mi pare dovrebbe essere di Polanka, però io vorrei ascoltare Diana, fatta da Adriano Celentano. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango come sempre in ascolto e risaluto tutti quanti. Ciao ciao!

0: questa è Diana che dice ciao ragazzi, vabbè. Era Diana, dice ciao ragazzi, vabbè, eccoci qua. Era la richiesta del nostro amico Danny.
1: Non ho... Giovanna.
0: No, che Giovanna, era l'amico Dennis, che era Diana che salutava.
2: Schermo oscurato.
0: Allora dunque, siamo sempre in diretta quando sono le 5 quanti gradi ci sono a casa del capitano?
1: Alexa, temperatura a casa del capitano.
0: Non ho trovato nessun gruppo di studio. No, forse devi cambiare il nome, devi dire.
1: Oh, Alexa, temperatura a casa.
3: La temperatura è 24,6.
0: Mi sa che è più caldo di qui, forse qui da noi qui in altura a Biategrasso, fino a che scendo a casa c'è più
1: vita.
0: Alexa, quanti gradi ci sono in casa? 24,3. Vabbè, leggiamo, siamo uguali voi più o meno, quindi. E allora Marco, che temperatura c'è in giro invece?
4: Oggi, senso, sono 15, mi segnava 15-18 gradi. Beh, il camion.
0: Ah, quindi insomma.
4: Però si sta bene, veramente. Stamattina la temperatura è perfetta. Ma anche perfetta.
0: Esterna qui a Milano abbiamo 21-22, mi pare. Quanto c'è all'esterno, capitano?
4: Ah, pensa, più di Roma?
0: Sì, sì, sì.
4: Pensa, più caldo, è bello però. Milano. Bella sta cosa. Tanto non venga a Milano, no?
0: Quanto dice? 19. È più, vabbè.
1: 24. Quando... No, ma tu sei a maniche corte. Marco.
0: Marco, sì, maniche. Cioè, forse ancora no stamattina, 18 gradi, forse ancora 15 gradi, ancora... Avrà il giubbottino e poi dopo...
4: Io, allora, stamattina ho una felpetta. Una felpa, però comunque aperta, con una magliettina di cotone. Certo, ho fatto il viaggio fino a prendere il camion, stamattina stavo a mezza manica. Però quando poi sono sceso lì al deposito... del camion faceva comunque freddino, l'aria era freddina. Però si scalda subito, già è giorno, bellissimo.
0: Sì, già è giorno, eppure non sono le 6.
1: E a maniche corte intima Serafino.
0: Sai che l'altro giorno me l'ha portate le Serafino il capitano.
1: Sì. Io a Giuseppe gli do lezioni di moda.
0: Vedi, moda. Ha portato ste, ecco le Serafino.
4: Ma Giuseppe sa tutto, lui è.
0: No, ma sta cosa di Serafino, proprio le maglie non sono uno.
4: Perché poi il cotone è tanto, c'è il filo di Scozia, c'è il cotone Jersey, c'è il microfilm, c'è elasticizzato.
0: Però c'era
1: un trucco.
4: Poi tanta gente viene e fa delle richieste particolari che quasi sembra non esistono.
0: Però
4: cioè, da tanti dicono questa l'ho pensata io e non esiste, l'hai pensata tu. Però dicono forse non esiste,
0: no, forse non esiste, fatto. Immaginiamo che ci sia.
4: Sì. Immaginiamo,
1: no, ma fissati su certe cose, io non pensavo che erano così. Io quando navigavo pigliavo una cosa, la mettevo, la facevo, vabbè, poi la divisa è sempre uguale, ma ci sono gli uomini, mamma mia, qua li vedo a Milano che si, diciamo, teoricamente dicono che si curano di più. Allora si mette la maglietta, devi mettere la maglietta intima un po' più aderente, perché così dopo quando metti quello di sopra sei meglio, sei peggio. Poi sotto devi mettere, no, quelle magliette intime col bottoncino, perché col bottoncino è più chic, più chic, più chic.
4: Vabbè, certo, sì, se col bottoncino sono trovabili, però sono comunque belle. Sono belle comunque, perché sarebbero un po' elasticizzate, un po'. Però c'è il fisico, sì.
1: Poi c'è la versione slim XL, ma comunque fanno tutti questi tessuti un po' elasticizzati, no?
4: Allora tu, sì. Ma sono belli, però sono più belli comunque di quelli morbidi, lenti, come una volta.
0: È arrivata, ragazzi. È arrivata l'ora.
4: È arrivata
0: l'ora tripla, vai Marco.
4: È arrivata l'ora tripla e in radio siamo Giuseppe e Camillo.

0: E allora così vedremo se si sveglierà alle 7 meno un quarto, 7 meno 10. Tanto ormai
1: Sì.
0: chiudiamo a 55-56, ormai è la
1: Sì.
0: mattina.
1: Vabbè, un segno buono c'è, perché il telefono era spinto, ho
0: Sì.
1: mandato un messaggio, la doppia spunta è arrivata.
0: Quindi vuol dire che si è svegliato.
1: Si è svegliato perché hai messo a caricare il telefono per santo papà, perché papà lo sveglia.
0: Allora,
1: Si arrabbia
0: adesso
1: sempre.
0: scegliamo un brano, poi avremo i nostri amici che si ripropongono da soli, mentre vi ricordiamo che queste nuove radio che sono con noi, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV, saranno con noi anche in replica mercoledì sera, quando avremo
1: Il grande
0: direttamente
1: sì,
0: da Miami.
1: direttamente dalla Thailandia.
0: Ah,
1: Lui sta adesso in Thailandia. Lui dorme sia a Miami che in Thailandia, fa avanti e indietro così al mese.
0: ecco.
1: E in questo momento lui la diretta la farà direttamente dalla Thailandia.
0: Direttamente da
1: Infatti,
0: Thailandia. Ci
1: quando mi ha chiamato, mi ha detto: "Ma che ore sono da te adesso?" Mi ha detto:
0: sono
1: "Guarda,
0: le.
1: sono le 10." Lui mi ha detto: "11, sono le 2, erano le 3 di pomeriggio."
0: Sì.
1: Mi ha detto: "Allora, quando la faremo alle 8,
0: Dice
1: da me sono l'una di notte." Mi ha detto. Io ho detto: "Ma mi dispiace." Lui ha
0: del
1: detto:
0: giorno
1: "No, ma che
0: dopo.
1: scherzi, sono felicissimo." Ha detto lui.
0: Quindi sarà con noi
1: Emanuele
0: Calmo
1: Calmo.
0: Emanuel o Manuel con la E.
1: Emanuele.
0: Emanuel Calmo, quindi non è una persona agitata. Capito, capitano? Ci sarà con noi mercoledì sera Emanuel Calmo. Calmo, calmo.
2: A me piace il vento di tramontana.
0: E che c'entra con Emanuel Calmo? Vabbè. Bene, allora dunque.
2: Che faceva, ho trovato la tramontana, la mia
0: Ah,
2: tramontana.
0: vuoi sentire la tramontana di.
2: Ricordi quella canzone?
0: Come
2: Chi l'ha
0: no?
2: cantata?
0: Era la tramontana. Chi era Marco? Era, aspetta. Era.
2: Tramontana.
0: Aspetta, Vianello no, no, quella è la tremarella di Vianello. Per un filo di una sottana, mi faccio così. Vero Marco?
1: Sì, vero, da avvisati.
0: Come si chiama il cantante?
1: Scusa, non ho capito.
0: La tramontana, chi la cantava?
1: Però aspetta, aspetta, devo ricordarmi. Oddio, c'ho un laptus.
0: Basta che lo scriviamo qui, la troviamo. La tramontana, non mal, non era mal. I Primitives?
1: No, no, mal no. Mi sembra Gianni Pettinati.
0: Sì, mi pare di sì.
1: Sì. Pure la cantava pure uno francese, Antonini. Antonini.
0: Forse Antoine.
1: Antoine, scusa. Che pronuncia che ciò? Antoine, sì.
0: Antoine, non Antonio.
1: Sì,
0: Antoine,
1: Antoine.
0: sì.
2: Montana.
1: Antoine, che bel nome, Antoine.
0: Allora, sono le 6, quindi 6 e 29 secondi. Noi ci lasciamo a quest'ora perché andiamo ad ascoltare i brani che si presentano i cantanti e ce ne andiamo con la tramontana. Allora,
1: Sì.
0: Antoine, la
1: Oh, sì,
0: tramontana.
1: questa era sì.
0: No, non mi sa aiutare, vabbè. Antoine, la tramontana.
1: Antoine, signore e signori, Antoine, la tramontana.
0: No, no, no, no, no, no, non ce la trovo. E allora la cerchiamo manualmente. Vediamo se la troviamo manualmente per tenere qualche secondo in più. Quando Antoine, dove sei? Antoine, andò, dove sei?
2: Ah, ed ecco poi il vento, c'è tutto. Vento.
0: La tramontana. La.
2: Spazio.
0: Vediamo, io l'ho scritto male, però forse l'ho scritto male comunque.
1: Ma ti faccio lo spelling?
2: Ah,
0: no,
2: un
0: ma.
2: vento.
1: Ti faccio
0: Ah,
1: lo
0: ecco, la
1: spelling.
0: tramontana. Sì, l'ha trovata, l'ha trovata. Allora, ragazzi, buona giornata con Marco. Ci sentiamo dopo le
1: Sì, è
0: 6:50,
1: 45. Sì, 50.
0: 45 circa. Vediamo chi arriverà. Arriva la
1: Sì.
0: tramontana. Eccola qui. Ciao, a dopo.
1: Ciao.
0: La tramontana è.

0: Disabili International Radio, Mimmo Russi.mp3.
1: Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono un musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

Io sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che poi rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo. L'album è solo all'inizio. Fjords Calling.

0: Ed è il momento di una richiesta da Cosenza. Sentiamo questo nostro amico.
1: Condividi media, messaggio vocale, durata 13
0: Eccolo
1: secondi,
0: qua.
1: 23 maggio alle ore 6:36, ascoltato.
2: Buongiorno, sono Franco, volevo farmi un augurio da solo, primo giorno di pensione. Se mi mandi per favore Baobab di Malord, grazie, buona giornata.
0: Grazie, beh, allora ti facciamo gli auguri. Allora facciamo gli auguri. C'è il pianoforte, mettete il pianoforte, eccolo qua. Abbassate quest'altro. Allora, buona pensione a te.

Comunque, se ti svegli la mattina, vieni in onda con noi, magari, perché no? E allora ti mandiamo il brano Baobab, perché magari sotto un bel Baobab si sta bene. Baobab, Milord, per te. Ciao Franco, e ascoltaci sempre, se non hai niente da fare, ricordi che noi alle 5 e un quarto ti possiamo chiamare e ci racconti di Cosenza, magari. Ciao!

Bene, allora è il momento di salutare le nostre radio, salutiamo le nuove radio, ovvero Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri e poi Radio Teramo e ancora Teleterme Vigliatore TV, che queste ultime tre manderanno la replica alle 7.30, quindi se sentono in questo momento... Siamo alle 6.22, saranno le 9.22 e 23, anzi 9.23, 23 e 9 secondi. Le altre radio le salutiamo con...

0: in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: ascoltatori, buongiorno. Sono Elisa e vi comunico che il 26 maggio alle ore 11 a Palazzo Cezza si terrà la conferenza stampa di presentazione della 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica Blues e Jazz, Delta Blues 2026, che quest'anno prevede oltre a 40 concerti e coinvolge 7 comuni della provincia di Rovigo. Sarà presente per il comune di Rovigo l'assessore alla cultura, eventi e manifestazioni Erika De Luca. Vi aspettiamo numerosi.
1: Complimenti, aspetta.
0: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa e vi anticipo le conferenze stampa in programma la prossima settimana nel Salone d'Onore del Palazzo Nodari. Mercoledì 27 maggio alle ore 11.30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il Teatro e Dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18.30 al Circolo Arti Decorative in Piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto Educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative. Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11.30 verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi, con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo,

Scusate, ma ho fatto i complimenti ad Elisa perché è stata veramente brava nel leggerle la cosa, perché l'ha letta a prima vista. Amore di plastica, e poi avremo un sindaco.

Oh, adesso stiamo provando a svegliare il sindaco di Calto. Il sindaco alle 6:30 di mattina, anche loro, non si vogliono dare le notizie sui loro paesi.

0: Nico, buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi
1: buongiorno.
0: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival.

0: Un evento che prevede tre serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90. La seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
1: Quindi giunto Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
0: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
1: È ben importante.
0: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
1: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille a voi.
1: Non è in America, ma è a Calto, provincia di Rovigo, e salutiamo Nazareno, il nostro amico di Radio RVD, ecco, che sente i suoi con provinciali in questo caso, Mico Manfredi. Sono esattamente le 6:36:29, si avvicina anche l'angolo della poesia tra un po' con la nostra Maria Grazia, chissà dove ci porterà oggi, e poi avremo il gran finale, chissà che sorprese avremo stamattina nell'uovo di Pasqua del giornaliero del nostro Damiano del Vaticano. Intanto salutiamo gli amici delle nuove radio, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV. Grazie, salutiamo il nostro amico Marco Antonio, uno che marca Antonio.

0: E siamo in diretta con Maria Grazia. Buongiorno, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci
1: questa
0: qua.
1: Mattina leggerò una poesia intitolata Sera.
0: Sera, fa ricordare un po' Foscolo, a te sera, a me giungi così cara. Non era sera di Foscolo, vabbè, comunque.
1: Non me la ricordo.
0: Vabbè, alla sera si chiama la poesia di Foscolo. Va bene, anche. Noi invece, però non so se queste cose sono su Spotify, devo verificare se potrebbe essere che c'è. Allora, noi invece la sera è quella di Maria Grazia, continua a leggere pure la tua sera, io vediamo se riesco a trovare qualcosa che abbia a che fare con la mezzanotte, dopo la sera viene mezzanotte, no?
1: Certo, è logico.
0: Vabbè, mi pare che ci sia Bagno a mezzanotte di Elodie, quello mi ricordo che c'era, e quindi c'era. E allora andiamo con la lettura, vai pure.
1: Sera. Nel silenzio della sera i pensieri si affollano in ognuno di noi. Quanti indelebili ricordi, quanti bei momenti trascorsi. Anche illusioni e delusioni li affiorano nella nostra mente. La vita passa in un attimo come il soffio del vento. I ricordi restano e non si cancellano. La vita è bella, ma bisogna viverla bene. Si vive solo una volta. C'è un'andata, manca il ritorno. Magari si potesse, avremmo una doppia possibilità per apprezzare i bei momenti che si presentano nel corso della nostra vita e per cogliere al volo gli sprazzi di felicità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, io intanto ti stavo cercando qualcosa che aveva a che fare con mezzanotte, ancora non l'ho trovata, però vediamo di farlo subito, va bene?
1: Grazie,
0: tra qualche secondo, grazie.
1: Sì.
0: Salutiamo Maria Grazia, intanto io abbiamo anche Marco che sta collegando i vari... Salutiamo intanto Nazareno che... ha lavorato, sta lavorando per noi. Mazzaneo, buongiorno. 15, cioè 6, 6, 45, 43 secondi. Vediamo se riusciamo a mandare un pezzettino del brano che ha cercato la nostra Maria Grazia. Mezzanotte, qua anche Marco potrebbe dirci che cosa c'è con mezzanotte. TTE. Vediamo cosa abbiamo trovato con mezzanotte.
2: La nostra storia, brano, mezzanotte, pulsante.
0: No, mezzanotte.
2: La nostra storia, nuova uscita, mezzanotte, video, brano, Anna Mena, pulsante.
0: Ah, c'è mezzanotte di Anna Mena, beh.
2: Brano, petit, pulsante.
0: Mandiamo questo per... di Anna Mena, mezzanotte e poi andiamo con Marco.
3: Io e te.

0: Mezzanotte, noi siamo qui invece alle 6 e quanti minuti, ragazzi?
1: Sono le 6:49.
0: 6:49. Allora, direttamente dal Vaticano, Damiano.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Direttamente.
1: Allora, oggi speriamo che sia l'ultima volta.
0: Cosa? L'ultima volta?
1: La fidanzata di Damiano.
0: Oh, l'ultima volta? No, già. Direttamente.
2: Manca a far così, oh.
0: Direttamente da Roma abbiamo Ele.
3: Eleonora.
0: Eleonora.
1: Eleonora direttamente dalla zona di Monte Mario.
0: Zona Monte Mario. Quindi...
2: È finto Monte Mario.
1: Come finto Monte Mario, Porta Portese.
3: Ah, ma lui è finto Monte Mario, non è finto.
0: Monte Mario, via Parioli, Corso Parioli.
3: No. Vicino.
1: Bravo Giuseppe.
0: Sono stato anch'io qualche anno a Roma, tanti e tanti anni fa, 40 anni fa, insomma. E poi direttamente da Tor San Lorenzo abbiamo Marco Roma.
4: Buongiorno. Sempre.
0: E allora Marco Roma ci dirà che praticamente mercoledì a 20 di sera chi avremo?
2: I limoni, signora.
0: No, che limoni,
1: allora,
0: dai.
1: No, niente limoni. Abbiamo un grande ospite
0: direttamente dalla Thailandia.
1: Ci collegheremo con la Thailandia. Io e lui già abbiamo fatto una prova intervista. Per vedere come si sentiva l'audio.
2: C'è il cambio orario, no? Il fuso orario.
1: Lui sta 5 ore avanti, quindi quando da noi saranno le 8 l'intervista, da lui è l'una di notte.
0: Da lui già è giovedì praticamente.
1: Da lui già è giovedì, sì. Abbiamo fatto una prova collegamento e si sente benissimo. Arrivate un secondo di ritardo, però perfetto.
0: Sì, perfetto. No, ma
1: già senti... abbiamo fatto una prova, molto gentile.
0: Quindi... Emanuel Calmo.
1: Reality della Thailandia. Miami.
0: E Miami.
1: Mo inizia la quinta stagione della serie televisiva a Miami.
0: Ecco, quindi. Bene, questo per quanto riguarda mercoledì sera. Invece salutiamo anche le nuove tre radio che sono con noi già da questa mattina in replica alle 7:30. Radio Blinculbanco, Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Sono queste radio nuove che saranno con noi anche mercoledì sera in replica. Infatti già
1: stiamo arrivando oltre 100 radio.
0: Ebbene, si contano, poi qualcuno va via, qualcuno viene, però sono
1: sempre
0: tante.
1: Intorno a quel centinaio di radio collegate, bella cosa.
2: Diciamo la replica di questa mattina, quella delle 4:40, a che ora la rifanno?
1: Alle 9:45.
0: Questa replica qui adesso sono le 6:52, alle 9:50.
1: Tre ore
0: esatto.
2: Quella di stamattina. Io dico,
1: tra tre ore.
0: Alle 7:30, quando ti abbiamo nominato. Ah. Sì, alle 7:30 ti abbiamo nominato con Marco. Abbiamo detto
2: che... lo so, me l'ha detto.
1: Ti abbiamo nominato e tu non c'eri.
2: Mi si era spento il telefono, anzi che mi sono svegliato.
1: Sempre una scusa, chissà con chi stavi a letto tu.
2: Magari
1: Damiano,
0: lo sciupa femmine del Vaticano.
1: Poi Giuseppe, io ho imparato una canzone nuova a lui.
0: Sì.
1: Si diceva ai bambini piccoli per farli mangiare, per farli stare calmi. Adesso lui e Eleonora la cantano spesso. Allora te la dico subito, è piccola e breve.
0: Sì.
1: Allora, io metto il nome Damiano, però.
0: Sì.
1: Guardo la luna, guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle, guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano che fa la frittata.
0: Insomma, io già... è una rima baciata del nostro Marco. Una rima baciata del nostro Marco Roma, evviva! Allora...
2: Via Marco.
0: Marco Roma, Tor San Lorenzo, stamattina il brano, te lo ricordi che devono dire stamattina per... te lo ricordi?
1: Sì, il brano di stamattina era di Francesco Renga.
0: Ovvero?
1: Allora, aspetta, quale ho messo di Renga? Il meglio... No.
0: Quello che non ho indovinato.
1: No, era la vita che ti stava aspettando?
0: No!
1: Aspetta, scusa, scriverò il tuo nome.
0: Scriverò il tuo nome!
1: Sì.
0: Scriviamo il nome di Eleonora, perché giustamente l'ha scritto Damiano. L'hai scritto?
1: Damiano?
0: L'hai scritto.
1: Damiano? Dedichiamo la canzone a Leonora per Damiano.
0: Appunto. Bene, purtroppo il tempo per mandare dei brani non c'è più, perché sono 54 e 11 secondi. Però, come al solito, voi vi potete mettere d'accordo e fare partire la sigla quando volete. Allora, e allora?
1: A tre?
0: Sì, contate tra di voi.
1: Uno, due e tre. Signore e signori, a voi la
2: sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena, ma l'aiuto prodigioso di Damiano dal Vaticano, Marco Roma e Leonora Eleonora. Diciamo, non diciamo.
1: Eleonora Eleonora, da Monte Mario.
0: Già, Eleonora da Monte Mario.
2: Da Finto Monte Mario.
1: Finto Monte Mario. Vabbè. Non si è mai capito se è Monte Mario o Porta Portese, però.
3: È questo si chiama Monte Mario Porta Fortese.
0: Ah, Monte Mario Porta Fortese.
1: Come se io mi chiamo Marco Giuseppe, insomma, non lo so.
3: Ho capito, che ne so, gli hanno dato questo nome, mica gliel'ho dato io.
0: Allora, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo. A domani, ragazzi. Vabbè, Roma è arrivata, si è qualificata, hai visto? Terza.
1: La Roma è arrivata terza, Champions League.
0: Champions League.
3: È arrivata terza, mamma, è arrivata terza, ma mai prima.
0: Vabbè,
2: lei è interista.
0: Arriverà.
1: La lasci, per favore, la lasci.
0: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao
0: ragazzi, e allora a domani, sempre Non è mai troppo presto, sempre con noi che siamo un po' squinternati, un po' pazzoidi, però vi vogliamo tanto bene. A domani, sempre dalle 4:30 alle 7:00.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.
1: Chiara, è arrivato il momento.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Beh, qua veramente c'è l'imbarazzo della scelta, come già è capitato con gli artisti italiani Battisti, Daniele, De André, Gaetano e Lucio Dalla. Insomma, vi abbiamo messo in difficoltà, però attenzione, perché adesso ci sono queste 5 perle della musica internazionale, 5 perle davvero incredibili, che sono Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Abbiamo proprio iniziato con Celine Dion, il primo pezzo che abbiamo iniziato con Mariah Carey, non con Celine Dion, perché Celine Dion sarà la prossima artista che andiamo a sentire, per cui sono già è partita la sfida tra giganti, per cui insomma andiamo intanto a ricordare cosa è capitato nelle settimane precedenti, dove abbiamo avuto le prime 5 band, dove sono ancora aperte le vostre preferenze. Potete dare la preferenza ai Pink Floyd, agli ABBA, ai Police, ai Rolling Stone e ai Beatles. Vi ricordo, i Pink Floyd hanno avuto 22 voti, i Police ne hanno avuto 3, i Rolling Stones 4, gli ABBA 2 e i Beatles 6, quindi i Beatles al secondo posto, Pink Floyd i primi e poi seguono Rolling Stones, Police e ABBA. Per quanto riguarda invece la gara che riguarda Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio D'Andrea, Rino Gaetano, Lucio Dalla, questa gara è chiusa, ha vinto Lucio Battisti abbondantemente con 407 voti, seguito da Fabrizio D'Andrea con 199, Lucio Dalla con 112, Rino Gaetano con 92, scusate, ho fatto un errore, aspettate, allora Lucio Battisti in vantaggio assoluto vince la gara con 407 voti, seguito da Fabrizio D'Andrea, dicevo bene, 199 voti, Pino Daniele 181, Lucio Dalla 112, Rino Gaetano 92. Non facciamo confusione, vero Franco? Mi stavi già guardando male, Franco. Poi con i numeri io non ci vado molto d'accordo. Va bene, per cui questa gara è chiusa, Lucio Battisti lo ritroveremo con altri artisti per andare poi a vedere chi sarà il più forte in assoluto di questa gara, di questo nuovo format firmato Music Factory Oristano con le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Franco direttore e regista di questo appuntamento, e nella torre di Villa Urbana che ci coadiuva Radio Centrale Oristano, e poi c'è Radio Felix On Air 2026.

Beh, 5 stelle della musica internazionale. Abbiamo ascoltato prima Lady The Way con Mariah Carey e ora Celine Dion con la canzone I Knew They Ask Home. E adesso vi faccio sentire Madonna. E vi ricordo che i voti possono già partire. Come votare? Attraverso la nostra pagina Music Factory Oristano, attraverso il WhatsApp 3295745882, oppure verrete presi da noi, vi becchiamo, vi mandiamo in diretta. Non so se in questa puntata avremo qualche amico in diretta, ma sicuramente non ce la facciamo, anche perché vi facciamo sentire molto volentieri alcune canzoni di queste artiste, così la prossima settimana insomma ci sarà ancora una puntata dedicata a loro, sicuramente anche un'altra, e poi insomma la sfida tra i giganti non finisce, è appena iniziata.

bello questo jingle, mi piace, molto, molto soft, molto sexy, vero Franco? La sfida fra i giganti è iniziata con queste 5 perle, 5 voci internazionali. Adesso c'è Express Yourself, Madonna.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti, anche con una gran voce di un artista che purtroppo non c'è più, che è Tina Turner. Questo è un pezzo di John Waite che lei ha ripreso e l'ha fatto suo, e che era Missing You, che noi abbiamo ritrovato in questa nostra puntata della sfida tra i giganti. Terza sfida, perché insomma abbiamo già detto che la prima sfida è stata di 5 band e poi abbiamo avuto 5 mostri sacri della musica italiana, e adesso Celine Dion, Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, e adesso avete sentito anche Tina Turner. Ascolteremo fra poco Whitney Houston insieme ad Enrique Iglesias, però voglio prima ricordarvi che questo appuntamento oggi in diretta 25 maggio 2026 a mezzogiorno, siamo partiti come sempre quasi puntuali, ok? Vi ricordo che sempre in replica potrete ritrovarlo, Sfida tra i giganti, anche con le altre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale e Radio Felix On Air 2026, il mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: Beh, è davvero difficile scegliere fra queste 5 stelle della musica internazionale. Whitney Houston, un'altra di quelle artiste che purtroppo ci ha lasciati, come ci ha lasciato anche Tina Turner. Ne approfitto anche per andare a ricordare che Tina Turner ci lasciava proprio il 24 maggio, quindi ci lasciava era il 2023, quindi praticamente ieri 24 maggio 2023 ci lasciava Tina Turner, la leonessa del rock che abbiamo ascoltato prima e che è in gara con la sfida tra i giganti. E questa era Whitney Houston con Enrique Iglesias insieme Cold I Have It Easy Forever. Bene, siamo pronti per
1: tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.
0: Grazie di cuore. Ora c'è Mariah Carey, l'ascoltiamo? Un'altra di quelle voci incantevoli, una di quelle voci avvolgenti. E questa è Lead the Way. L'ascoltiamo. Sfida tra giganti nelle web radio. Grazie ancora.

Era Celine Dion e questa era Love Again. Beh, lei è una cantante canadese conosciuta anche con il soprannome di Queen of Power Ballad. È una delle artiste musicali di maggior successo della popular music, oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo. Celine Dion, che abbiamo ritrovato in questo nostro primo appuntamento con la sfida tra i giganti, primo appuntamento con questi artisti. Vi voglio ricordare che nella prima puntata in vantaggio ci sono i Pink Floyd con 22 voti, potete ancora votare per queste formazioni. Poi Rolling Stone con 4 voti, i Beatles con 6 voti, gli ABBA con 2, i Police con 3. Potete ancora votare perché insomma i voti sono pochini, per cui potete continuare a dare il vostro voto per fare in modo che una di queste formazioni vinca la gara. Vi ricordo che invece tra Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano e Lucio Dalla ha vinto Lucio Battisti con 407 voti. Poi al secondo posto incontravamo con i voti al secondo posto Fabrizio De André con 199 voti, per cui insomma questa gara credo che sia ormai ad appannaggio di Lucio Battisti. Bene, andiamo avanti con la nostra con il nostro appuntamento, la sfida tra i giganti. Cosa vuol dire? Che andiamo a scegliere veramente artisti di un calibro davvero impressionante come queste 5 donne, e adesso c'è Madonna. E la troviamo con un classico, un qualcosa che sicuramente in tanti conoscono e ci fa piacere ritrovare, e si chiama La Isla Bonita.

Eccola qui, Lex la Bonita e Madonna. Luis Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna, lei è una cantante, una produttrice discografica e anche attrice, ed è celebre a livello internazionale. Sì, dei primi anni Ottanta è considerata un'icona culturale del XX e del XXI secolo. Madonna, pensate che è definita The Queen of Pop, cioè la regina del pop, per le numerose innovazioni, insomma, che le ha portato alla musica pop, per avere anche ridefinito i canoni del ruolo della donna all'interno dell'industria musicale. Parleremo ancora di lei, ma ascolteremo ancora tanti pezzi che riguardano Madonna e non sono Madonna, perché adesso andiamo a sentire Tina Turner, un grande successo che la riguarda, che è Typical Mary.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano. La radio.

Mamma mia, bello, bello, bello. Un'altra di quelle voci davvero incantevoli. Secondo tanti, la voce più bella al mondo. Ma c'è davvero chi le batte testa, perché insomma non è sola. Whitney Houston si deve confrontare con Mariah Carey, con Tina Turner, con Madonna, con Celine Dion, che fra un po' ritroveremo con The Power of Love. Ma prima ancora c'è Mariah Carey. Insomma, c'è davvero una bella scelta. Potete già iniziare a votare, vi ricordo, attraverso il nostro social, il nostro gruppo Music Factory Oristano, attraverso la pagina WhatsApp 329 57 45 882, il numero per dare il vostro voto. Vi parlo velocemente di Whitney Houston. Che dire, Whitney Elizabeth Houston è stata purtroppo una cantautrice, attrice, modella e anche produttrice discografica, produttrice anche cinematografica e ancora filantropa statunitense. Pensate che è conosciuta anche come The Voice, perché è considerata una delle voci più talentuose e influenti nella storia della musica.

eccola qui, Obsessed, questa è la canzone che vi ho fatto sentire di Mariah Carey nella nostra gara. Ricordo Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Queste sono le cinque voci internazionali pronte per sfidarsi fra loro nella sfida tra i giganti nelle nostre web radio. E adesso davvero devo ancora una volta ricordare le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle 20, alle 16 giovedì, venerdì alle 23 e domenica alle 10. Radio Felix On Air 26 collegata in questa giornata, in questa diretta di questo lunedì 25 maggio 2026. Poi c'è Radio Centrale, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, capitanate, gestite, coadiuvate, ma anche per questo appuntamento è lui che ci coadiuva in regia, che è il buon Franco. Dalla Torre di Villa Urbana.

The Power of Love, qui veramente con questa canzone, insomma, notiamo tutte le doti vocali espresse da questa grande artista internazionale che è Celine Dion. Ebbene bene, The Power of Love, la canzone che vi ho fatto sentire, e adesso riascoltiamo Madonna Luis Veronica Ciccone. Lo ricordiamo che è nata il 16 agosto del 58 al Bay City nel Michigan, cresce a Pontiac. Pensate che lei è terza di sei figli, ha cinque fratelli di nome Anthony, Martin, Paola, Christopher e Melanie. Il padre si chiama Silvio Anthony Tony Ciccone, è di origine, è il papà di Madonna, di origine italiana. I suoi genitori Gaetano Ciccone e Michelina di Lulio erano emigrati negli Stati Uniti da Pacentro, comune abruzzese nella provincia dell'Aquila, mentre la madre Madonna Louise Fortin era di origini franco-canadesi. Bene bene, piccole note, piccole curiosità che riguardano la famiglia di Madonna, grande artista anche lei, tanti sono i successi che insomma hanno contraddistinto questa artista. Ve la faccio sentire con uno dei più grandi motivi che sicuramente conoscete da questa cantante, è Like a Virgin.

Bene, bene, abbiamo, devo dire, terminato il nostro appuntamento. Siamo pronti per ascoltare l'ultima canzone. E vado a ricordare quest'artista che compete nella sfida a tre giganti. Quest'artista che purtroppo ci ha lasciati proprio il 25 maggio, quindi una data che si è ricordata ieri, di Tina Turner. È stata una cantante, attrice naturalizzata svizzera, universalmente riconosciuta come la regina del rock and roll della sua storia, è una delle sagome più iconiche del mondo della musica, caratterizzata appunto da un'ascesa folgorante, da una rinascita personale ed una incredibile carriera da solista. Un'altra di quelle artiste che davvero in tanti voterete, come voterete probabilmente anche per Celine Dion, altra grande voce internazionale, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey, sono le cinque voci che dovete votare. E con questo è davvero tutto, vi lascio con The Best, grande successo di Tina Turner, e con questo è tutto da parte di Paolo Frau, davvero grazie, saluto e ringrazio Franco e tutte le radio collegate, Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Felix On Air 2026, io ero Paolo Frau, tanti ero, sono ancora e speriamo ancora per tanto tempo, e qui nello studio 1 di Music Factory Oristano vi stiamo appunto trasmettendo da qualche settimana questo nuovo format che si chiama Sfida tra i giganti.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara, insieme al grande rock di Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte così.

I Was Never There. Loro sono i Leap, che torneranno presto in concerto qui in Italia. La band sarà live con il tour di Entropy ai Magazzini Generali di Milano il 17 di novembre. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo degli Oasis.

Prince che abbiamo ascoltato con Supersonic risultano essere, insieme a Paul McCartney, tra i più ricchi dell'industria musicale, secondo la nuova Sunday Times Rich List, che vede annualmente la lista delle 350 persone più ricche in Gran Bretagna. La reunion degli Oasis ha contribuito enormemente alla crescita economica dei fratelli Gallagher, che sono entrati nella classifica per la prima volta. Paul McCartney invece continua a mantenere il suo status di miliardario, posizionandosi al quarto posto della classifica. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco daremo spazio a Richie Sambora.

E oggi Woman in Rock si tinge di rosa. Ava, la figlia dell'ex chitarrista dei Bon Jovi Richie Sambora, si è sposata e il padre, che ha suonato alcuni brani della band al ricevimento, ha voluto condividere il momento speciale su Instagram. Tuttavia, un'esibizione ha catturato l'attenzione dei fan per un particolare: l'assenza di alcuni componenti del gruppo. In particolare, i fan hanno notato la mancanza fra gli invitati degli ex compagni, tra cui il frontman John Bon Jovi, durante la performance di Living on a Prayer che abbiamo appena ascoltato, eseguita su richiesta della sposa. Il matrimonio è stato l'ultimo dei momenti che da diversi anni evidenziano la separazione fra Richie Sambora e gli ex compagni di band, dopo che il chitarrista ha lasciato i Bon Jovi nel 2013 durante il tour Because Weekend. Se continua con la musica, tra poco daremo spazio a un'altra classifica.

David Bowie con la versione live di Ziggy Stardust. E il magazine statunitense Consequence ha lanciato la sua Live Music Week, dedicata alla musica dal vivo, e come prima mossa ha compilato la sua lista definitiva dei 100 migliori tour di tutti i tempi. Al terzo posto di questa lista troviamo Bruce Springsteen and the E Street Band con The Darkness Tour. Al secondo posto Michael Jackson con Bad World Tour e al primo posto appunto David Bowie con The Ziggy Stardust Tour. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: aria, frammenti di canzoni nascosti nei codici digitali di enormi cartelloni pubblicitari tra Sydney, New York, Los Angeles, Città del Messico, Parigi e Londra. Nello scorso fine settimana i Muse hanno sfidato i propri fan a ricomporre un puzzle sonoro sparso per il globo e pezzo dopo pezzo il mistero è stato svelato. Si tratta di Hexagons, il nuovo singolo della band. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 15 e 45 minuti.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Ears, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles. Lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984, Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Shockwave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015, che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Herons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

Sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sunbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
15: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
16: La musica più bella, la più selezionata.

Ciao a tutti da Carla, prontissima per questa nuova settimana in musica. Partiamo leggeri ma con energia. Accendiamo subito l'atmosfera con un groove fresco, fiati che tirano su l'umore e un classico rimesso in movimento, i Di Rotta su Cuba con la loro versione di Yesel, tratto dall'album È andata così.

0: Ancora fiati con Bada Bambina di Little Tony al festival. Non piacque molto, invece tra i giovani funzionava benissimo nei dancing e nelle feste di paese, dove il beat leggero, non troppo impegnativo, era perfetto. Caparezza nel 2011 ci ha regalato una fantastica canzone dal titolo Goodbye Malinconia. Come al solito sa essere schietto e pungente, e questa volta lo ha fatto schierandosi esplicitamente contro il nostro bel paese che ti falle purtroppo ne ha tante, affrontando la tematica della fuga dei cervelli di cui sentiamo spesso parlare. Ad aiutarlo c'è stato inoltre un datato ma ben inserito nella canzone Tony Hadley, che col suo modo di cantare retro ha aggiunto quel pizzico di nostalgia che serviva.
1: Tonia, tutti

0: la radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
1: Fai qualcosa che non hai fatto mai, per ottenere quello che non hai avuto mai.
2: Ti fermerò un semaforo e

Si presentò sul palco guadagnando il terzo posto. Non so se lo ricordate, sicuramente lei sì, perché salì appunto all'Ariston con un braccio ingessato a causa di un incidente avvenuto 2 settimane prima, tanto che quando le consegnarono il premio per il terzo posto ebbe persino difficoltà a tenerlo in mano. Strano.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Aria di mare, voglia d'estate, scritta in un periodo per certi aspetti è meglio dimenticare. Eravamo in pieno lockdown e questo periodo buio e Bundabash nutrirono la necessità di scambiare con Alessandra Amoroso al loro pubblico un messaggio di speranza positiva per ricominciare a rinascere. L'anno successivo due amici di lunga data, J-Ax e Jack La Furia, firmarono insieme l'ennesimo tormentone estivo con un cortometraggio come omaggio ironico e irreverente alla commedia cult Una notte da leoni.

0: Solo un grande artista come Renato Zero si è potuto permettere la libertà di cantare certi testi decisamente trasgressivi. Oggi è tutto più semplice. Lui già li scriveva 48 anni fa con una nonchalance deliziosa.
1: 1978.
2: Un rifiuto sarai.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia o mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

e stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

Non puoi non innamorarti di un brano così dolce. Complimenti a Jovanotti che l'ha scritta e interpretata con notevole intensità e a Dardust che ne ha prodotto la musica giusta. Carl Brave ed Elodie nel 2020 sono tornati tramite il video del brano nel 1982. Da una parte dello schermo c'è lui mezzo nudo che da un vecchio telefono fisso di quelli col disco selettore racconta di una partita di calcio. Dall'altra parte c'è lei in vestaglia che allontana la cornetta dall'orecchio annoiata. Parli, parli, parli, parli. E tu parli.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: I'm in the mood. I'm in the mood.
3: 1998.

La mia passione per lui e per il suo genere mi porta spesso a selezionare zucchero nelle mie scalette. Oggi ho scelto di riascoltare Blue, contenuto nell'album Blue Sugar, così denominato perché unisce le due parole chiave della sua carriera, il suo nome e il blu, che è un colore centrale nella sua vita, così tanto che ha dato il nome ad Elmo Blu a uno dei suoi figli. La prossima si chiama Aria, cantante poliglotta anche grazie alle sue discendenze venezuelane e alla sua passione per le lingue. Si muove agilmente tra il soul e l'R&B. Questo si chiama Avevo un sogno.

veramente molto bravo questa ragazza. Allora, qualcuno ha definito l'uscita di Tiziano Ferro Sono un grande deluxe una quasi copia di quello pubblicato lo scorso ottobre, se non per alcune collaborazioni. Questo normalmente viene fatto per ristampare e riuscire a certificare entro l'anno. Comunque una l'abbiamo già ascoltata la scorsa settimana. Oggi snoccioliamo la seconda con l'Adrenalinica, Dito nella piaga. Non vale.

0: Bam bam, bambina.
1: Tutti la vogliono e tutti la cercano. In TV sta facendo di tutto. Dalla conduttrice alla commentatrice italiana per l'Eurovision, passa da un palco a un altro con la sua comicità involontaria, forse. Come cornice di tutto questo, la multitasking Elettra Lamborghini ha trovato il tempo di pubblicare il singolo estivo ascoltato dal titolo Bam Bam Bambina. Ancora una novità, la sua è un'ascesa fulminea. Dopo la collaborazione con Levante e Serena Brancale, Delia ci propone in duetto con Fiat 131, che non è un modello di macchina, ma una voce del nuovo pop italiano. Insieme mettono in scena un dialogo serrato, si chiama Rum e Cioccolata.

Per oggi mi congedo da voi, ma prima vi lascio con un'ultima traccia che profuma d'estate e di libertà. È la novità di Jovanotti, a cui Alfa ha aggiunto pensieri, immagini e nuove parole. Si chiama Buon Vento. Con questo ringrazio tutti quanti per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!

0: Villa da Villa Urbana.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.
3: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
4: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il tredicesimo album per Morris White e gli Art, Wind and Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Chaka Chaka Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: feel for you.
1: I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di due Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, tredicesima posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edward, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptations per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promises, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono, un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

Shade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

0: L'undicesima posizione di Anita Baker chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. The greatest songs of the 80s.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, Windows Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane, a breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Errol Melvin Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Love TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO. È la seconda volta che troviamo Shadea Doo in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller. Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain. I never meant

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

0: Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla quindicesima posizione di Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Alla quattordicesima Chaka Khan, I Feel For You. Tredicesima posizione per i Temptation. Dodicesima posizione per Sade con The Sweetest Da Fu. Undicesima posizione per Anita Baker. Decima per Thriller di Michael Jackson. Nona per Prince. Ottava posizione per Luther Vandross con Never Too Much. Settima posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO. La sesta posizione è per Sade con Smooth Operator. La quinta posizione Billie Jean con Michael Jackson. Quarta posizione per Prince, Paul Turane. Adesso siamo nel podio. Luther Vandross con House Is Not a Home. La terza posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love. La prima posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee e io
1: Radio
0: sono
1: Team
0: Claudio
1: Villa,
0: Bosco
1: da Villa Urbana.
2: You're listening to DJ Matt Williams, Los Angeles.
3: Welcome to Synth Pop Symphony.
4: Playing the best new wave electro pop, synth wave, Italo disco,
3: and high energy electronic dance music from the 80s to today.
4: With your host, DJ Matt Williams, your dance music odyssey starts now.
5: Welcome from the neon lights of the 80s to the future sound of electronic music. This is Synth Pop Symphony. I'm Matt Williams, and for the next 2 hours, I'm taking you around the world with the best in synth pop, electropop, synthwave, retro dance, and underground electronic dance music. Tonight on the show, brand new music from Rogue Effects, Nauvoo Arcade, Ross Alexander, Synthetic FM, Zoya, Linda Jo Rizzo and Anita Campagnolo, and OUOU, plus a special spotlight segment on Moda Makina and an exclusive TSF Neon Megamix celebrating Erasure. And in hour two, the debut of an all-new mix experience called Sinister Pop. Huge pop classics from David Bowie, ABBA, Madonna, Pet Shop Boys, and more completely reimagined the Synth Pop Symphony way. Let's start the show with a special three-track mix from Synthetic FM, taking on three classic synth pop tracks alongside well-known artists we play here every week on the show. We're going to start with Cosmicity and Synthetic FM with a classic Huey Lewis and the News track called I Want a New Drug. Let's get into it right now on Synth Pop Symphony.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

mondo a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.
1: Ja, mein Bett ist leer, weil du nicht hier liegst. Weiß nicht, wo du bist, weiß nicht, ob du lügst.